giuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi va tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.